0: baciarlo con un gesto consueto. Ma era l'ultima volta, era il viso consueto, solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre, e le scarpe erano quelle di sempre, e le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti è accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada, non è tua la città.
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai dove c'è il fiume di

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che si cercano, ci sono labbra che si guardano.